0: Bravo, bravissimo, bravissimo,
1: bravissimo. Edin Talovic,
0: Edin
1: dalla Bosnia
0: Talovic, dalla Bosnia Erzegovina.
1: 13 anni, lui è l'autore, il produttore.